che volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare.

0: penso che un segno così non ritorni mai più. Mi fingevo le mani nella faccia di Dio. Poi d'improvviso...
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabrochense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, por favor, señores! ¡Salte! ¡Aléjense, salten y aléjense!
0: E volavo, volavo felice, in alto del sole, ancora più.